0: sɔre na ne mɔnyam wɔ hei yɛhoɔden no wɔ sɔre yɛhoɔden no wɔ sɔre awurade sɔre na ne mɔnyam wɔ wɔsɔre na ne mɔnyam wɔ wɔsɔre na ne mɔnyam wɔ
1: Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Son